tutta la notte ci va a cavallo, ci c'è la notte di avere un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugale del cicerone? E se ci chiede un po' senza la sala, chi

0: bella che sta lupa c'è che non è. Ci giuro dalla me si può di bella. Ci giuro dalla me si può di bella. Ci giuro dalla me si può di bella.
1: La Guadeloupe, il y a une fois.